samen fatua ia poltausi ia pafuti. A fetuna au aveloni fatalo fatua le amoana le iato aloa ina. Ma se to mai atu se fal niko koli o male ainga ina Ipswich. Ma lor se fuatu ma fono no maneta. A me se fonti ma siusana. Fatalo fatua e seta. A me se o anti serai dadunga Stevenson.

Talofa Samoa, watani ea fesili mo se fiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a yeinga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa uloungu fai ai asafanao

0: Sabo. Simple. JD Finance. A love for PMO.
1: Station sponsor.
2: Yo nana, tu fa forma datu sponsa numero ta silena. Ala o tu mau pia le la tu tatununga I le langlangoina o le tatu tau tua mo le fitua so le vayaso. E famna tu tfo ia tu e sa moa wo mpele ma ainga. Mantua mai o lewa matalia le tatu le tio foni masalo tayao. O le afala uloa tua ia le lisi ia po e fola manuia I le tatu. Lithophony, yep, ah, my tail, our free amicos, yeah, ah, le Taito Ulu, yeah, Miss Forty J. Peter, both telling a ya, Po Oa, ah, yeah, both of Suvel Fluffy, yeah, my Maletina Alena, why, nay, our total will lato, our chimney, some woman now, me, a lava, lovely Lithophony, ah, lovely Sitala. Mwa fwe tue fa fwe ina o lesi fwe e tatou proklama mo le tausang fwe. Se ye pa ia le tu la le tausang fwe lua olo fitu. La to uma le na le stala mai lua olo li ma ia le wa expire oe. Nei le tausang nei le masina nei. E le ila skako entry time. Ye po se kaimi fa popo. E koe fa manga kwa kuwai. O nga walafu atu umatou meli. Ito pusa meli. Ya ayena itamane. Wa uma kwa kongi afronti ala cho. A lesi tala. Lesi lima tausanga. Epa se fulu tausanga alo ke vaya kuwai. Ya ayena itamane. Yo tu fatele. Mese ya ropati chugun. Yo la touna alo uma kwa kongi lesi lima tausanga. Malo, malo. Fatai lang lang malosi. Ana tu es swat samoa ya wale mala von motiva so soni majo e leasing ngal fi fi vangolongo ele ele mas senyo o maya vai pa wang yer dikyo ka ngofi na le lu sutala a ke va mai ka usanga ko o lo wa fa vai vai ke vidi mai yo ele to mai atu sa a frenico colio le na bala mai fa bon mole to e alu la I o ele afo I alfa le olua le ngai alko kongi ele u listala. Ang wale watu le van. Ia na le la vile tu seise la talata ina ele fa le olua na. Ina inala. E piki mai lau selin. Ia no mai ni wapia la vo alo le fri amikos ngai la kalaka inga. Ngai a Nico Purchase. Ia a o tulanga na. And faina e vili sa o mai lava li tio ne. Tolulua fa o valu om selau. Tulufa o valun selau Cecilia Silvia po Jessica alku mai ala lu sutala al sa otono account sauro ngoru ngol mako screen ya no tatu jibi fatalo fatu foi tatu wom ainga la lo alala intia ole fa mai sole ole wa kar valu ne ya mato de tayao ai misi la tolo ina California fa me la wa afarfitu ya la to Tatou I fu New York, o lau afatonu a se furu demine I le po I New York. I Britannia fatalo vatu ya Tulangi Brothers, ma se sunga ya ala 40 Fausi Liva. For my brother, o lau afatonu vaveao, afatonu oka. I fatalo fu I consula sa molo in Asia Mani Berlin, o lau afarfai o Berlin. Kako kamilo mai alofa tele atu le sunga ya pasta ki wengi faya langa. Inga Tokyo ole wa afa sutasi latu temine tayao. Mini ho I Oisaina, I Jaina le la mua I Beijing. Ole wa afa fote fudu tayao. Oka, eko kusar kai mia nyo oi SS. Ole wa afa se furi o New York le po. Ole wa afa se fudu tayao Isaina. Ora vo fu so fanga malanga yo te mina ola wo ye ye le fu va en or ke lope ai usi mañana la fa fanga ta te fasi si langa le ne ole fa asi de si langa fono fono fono ole a fa ye fono le maftanga le tu se sa ale fa fao ile aso fao you lai ile tasi ile auli Tuatusi Tolu Queen Street Iguna. E wala au whaaloalo tua I sui umba o le nei maafutanga I alo ia mai le nei whaaringa whaamole mole. E te tala fo I le avanoa mō le mamalu lau tele o le atunu o ia e fia awai mai le mato mtaupu. O le a tapena ina o le mtaupu o le tapena ina o le sisinga fua. Mō le tausanga fōrua ōrua fitu I le tūmalo tele o Ipswich. Whamone mōle whapso tai mai I a mātou nei mō nisi a upu whamamara maanga. Susunga whawhinganga I a pasta to whilau whienau I le mō pili o whao no ono lua no ono lima lua fitu. O whao no ono lua no ono lima lua fitu. Whipulea I teresia a whamasanga o whao no walu tolu no o whato lua. O melitai o fali malima fao tasi valu fitulima. Ia makisa tapsalaya o fa o lua favor valu ono ono lua. Alofagi ele tue taitai atu ia iso tau saifua mase matuola ele aso wataua. Faftai, faftai zania e pasta tofila ufi nau. Fatama. Se pulea I afamasanga melitai makisa tapsalaya. Uise mai ala ufafuanga ole ufatatani mai tipi au tangabaya mo tatu talfou maisa mua maoe.

koe tangi lau ai tuia, ai ana ai hiva ai tuia, he a kauhiva koe a kupesi o tonga I loto Brisbane. Pena e ofapena e whanongo mai a Leoni, tuitahi, palavilatla, pea mo ori nau whahau. Koe hiva ia o tangi na nau whahau, ai ana hiva ai tuia e tui mala, pea kau ai bifo kumo maunga, mwe whae koe ni kumo maunga I kauhiva koe ni. He lolotonga ene ahe mai ki Brisbane I hengahi tau ko mario atu.

Irakin Renato from Kema me rispiteri. We stanna du al canzonetta tal Greenfields, li ia il Brew Grotto.

Le Maria, Maria, mil grazie, Maria, il Signor mio, invirca in te, vostra inestà, o invirca il fronte, tal giuftiere, Gesù.